0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards Big Top Viz Channel Big TV.
1: Se sei della vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo
2: tanto hate, non sei di pucca. Tanto hate, non sei di pucca. Sei di pucca, non sei di pucca.
1: Io ci sono sempre per te.